valle, oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno in altri voli sopra noi e sopra quello che